0: Sono le 2 e 4 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Sono le 5 e 5 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: ti piace questa musica? Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
7: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
6: Goppion Caffè, bevilo buono.
0: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco di andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Radio Padova.
1: Prima di entrare in casa stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia. Autostrada Adriatica, dalla costa si vede l'Africa. E lei che si tuffa, ti prego guardala. Ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.

0: se ti piace questa musica, Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te. Giuro sono sobrio. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
1: Anzi bellissimissima, lascia un punto e una virgola quando scrivo di te.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2026. Ariete, la luna positiva vi sarà d'aiuto nell'affrontare eventuali dispute familiari con maggiore efficacia, ma ricordate sempre che dovete mostrarvi volenterosi e un po' più condiscendenti. Bene il lavoro, il voto è 7+. Toro, l'aspetto benevolo di Marte vi offre tanta energia, attenti però a non sprecarla inseguendo vani per ora sogni di gloria. L'amore è passionale, il voto è 8. Meno. Gemelli, con Mercurio sempre in ottimo aspetto, non dovete temere passi falsi nel trattare i vostri affari. Qualche piccolo fraintendimento per la luna in opposizione potrebbe oggi disturbare la quiete familiare. Voto 8 meno. Cancro, Marte è sempre nel segno per rendervi determinati nel perseguire le vostre idee. Tuttavia, solo nell'ambiente lavorativo non avrete difficoltà ad imporvi. In amore invece, Venere dissonante potrebbe causare discussioni. A voi il compito di fare in modo che non siano sterili. E voto 7. Leone, l'ottimo aspetto che la luna formerà oggi con Mercurio, Sole e Giove nel segno favorirà la resa in ambito lavorativo e nel contempo vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli tra le braccia amate. Il voto quindi non può che essere 8. Vergine, siete ben voluti da Marte, quindi non vi manca l'energia necessaria per affrontare gli impegni odierni nonostante i dispetti della luna in quadratura. Datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, una bella e vigorosa luna saprà sostenervi nei progetti lavorativi e non solo quelli odierni. In amore fate in modo che a prevalere sia il romanticismo. Voto 7+. Scorpione, la ripresa dell'attività dopo le vacanze continua a procurarvi qualche insoddisfazione, ma cercate di non portare a casa il vostro eventuale disagio nella certezza che presto ci saranno miglioramenti. Voto 8-. Sagittario, il vostro ottimismo sarà supportato oggi dalla luna nel segno, affinché l'appagamento che vi procurano gli affari possa essere di beneficio anche per coloro che vi sono più vicini. Voto 8. Capricorno, bene il lavoro, sembra che alcune stelle non vi vogliano sereni in amore, siate più pazienti e disponibili e voto 7-. Acquario, noie lavorative saranno possibili anche oggi, ma andranno bene i sentimenti grazie alla benevolenza di Luna e Venere, voto 7. Pesci, il vostro sarà un buon giovedì, ricco di possibilità che starà a voi realizzare, perciò non fatevi distrarre dalla luna dissonante con il voto 8-. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
1: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
2: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
1: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
5: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova, il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
8: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
8: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
9: Radio Padova Meteo.
10: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
11: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali, sul Triveneto. A partire dal pomeriggio scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Radio Padova suona le canzoni che ami.
1: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
0: E le canzoni che ami.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Vissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

alle 7:02, benvenuti su Radio Padova da Luca Lazzari, anche oggi insieme fino alle 10 con la nostra musica. Pronti a ripartire con un classico, Luciano Ligabue, questa è Si viene si va.

Al di là di questi anni, Marina Rei su Radio Padova alle 7:10. Buona giornata da Luca Lazzari, pronti a cominciare un'altra giornata insieme. Giovedì 20 di agosto, come abbiamo sentito anche prima dalla nostra redazione di Trebi Meteo, il tempo che cambierà da qui alle prossime ore: ci sarà un'inversione di tendenza, un abbassamento delle temperature e l'arrivo del maltempo, si teme anche la grandine, quindi insomma dovremo prepararci soprattutto nelle ore del pomeriggio, dalle 16, dalle 17 in poi, quindi quando andremo verso la serata di oggi, sperando che non faccia danni, perché come dicevamo insomma siamo veramente stanchi da questo punto di vista, anche se ci siamo resi conto insomma che le condizioni climatiche sono cambiate e cambiano in maniera più veloce rispetto alle quali eravamo abituati fino a qualche anno fa. Io comunque spero tutto bene dalle vostre parti in questa mattinata. Vi ricordo il nostro numero per i messaggi, 328 319 8000, anche per i vostri vocali se ci volete raccontare il vostro inizio di giornata, se volete commentare le notizie che vediamo o comunque anche solamente per stare in compagnia. Ripeto il numero, 328 319 8000. Cominciamo questa giornata anche con la musica di Achille Lauro, una canzone nuova a Radio Padova, si intitola La città degli angeli.

Le 7:18 e adesso parliamo di un argomento che per noi italiani, ma europei in generale, fa sorridere, perché cosa sta succedendo in questi ultimi anni? Ci sono i turisti americani, quelli statunitensi, che amano le farmacie europee soprattutto per la qualità e i prezzi dei prodotti di bellezza per la cura della pelle. Qualcuno dirà va bene, ok, non c'è problema, ma pensate che molti turisti americani vengono proprio a visitare l'Italia e l'Europa proprio per fare il giro delle farmacie, per andare a comprare dei prodotti, soprattutto prodotti per la pelle di altissima qualità. Perché? Perché da noi si vendono dermocosmetici, cioè creme, sieri e protettori solari curati da scienziati e dermatologi. Molti marchi famosi usano l'acqua termale e formule delicate che negli Stati Uniti sono difficili da trovare oppure richiedono una visita medica dal dermatologo. Poi ci sono prezzi molto bassi, molti marchi europei famosi costano in Europa la metà o persino un terzo rispetto a quanto costano nei negozi americani. Inoltre i turisti americani possono chiedere il rimborso delle tasse prima di tornare a casa, risparmiando ancora di più, e senza contare poi il concetto degli ingredienti più sicuri e protettivi, perché l'Unione Europea ha regole molto severe sui prodotti di bellezza, ha vietato centinaia di ingredienti chimici che invece in America sono ancora legali, e inoltre i filtri solari europei sono più moderni, non ungono e proteggono molto meglio dai raggi del sole rispetto a quelli che sono approvati negli Stati Uniti. E dulcis in fondo, perché? Perché loro non sono abituati ad avere a che fare con il farmacista. Loro le medicine alla banca le comprano nei supermercati, dove te le prendi dallo scaffale e le paghi, mentre qui c'è proprio l'esperienza di un dottore farmacista che ti spiega il prodotto, te lo racconta e ti dice come usarlo al meglio. E per loro questa è una cosa praticamente impensabile dalle loro parti, tranne che in alcuni casi. E così si è aperta praticamente un'altra fetta di mercato dal punto di vista del turismo, con gli americani che vengono qui a fare shopping nelle farmacie. Una volta si andava per musei, adesso si va per farmacie. Molto bene, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano. Buona mattinata da Luca Lazzari. C'è la nostra musica, tra poco tra l'altro aggiorneremo anche la situazione del traffico sulle autostrade a nord-est, che si sta intensificando proprio in questi minuti. Ma subito ascoltiamo anche Emma, e questa è Il Paradiso Non Esiste.

Se ti piace questa musica, girl, I got this. Don't gotta think too hard. It's a can't miss. I know right where to start. Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon giovedì mattina dalla nostra redazione. Il traffico procede scorrevole in questi minuti lungo le autostrade gestite da Brescia-Padova, CAV e Autostrade Alto Adriatico. Vi ricordiamo che sulla A28 Porto Gruaro-Conegliano le aree di servizio Gruaro-Ovest in direzione dell'A4 e Gruaro-Est in direzione Conegliano non erogano carburante. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare l'app gratuita InfoViaggiando. Per il momento è tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

0: di Bundabash, Paola e Chiara insieme a Radio Padova all'Ambada. Sono le 7.36 e adesso sentiamo le previsioni meteo per le prossime ore.
1: Radio Padova Meteo.
2: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
3: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali, sul Triveneto. A partire dal pomeriggio scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica, che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: ti piace questa musica? Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. If you love me, let me hear you. Radio Padova The Beat. L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
2: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
3: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
2: Goppion Caffè, bevilo buono.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: La musica della tua estate suona su Radio Padova. Pinguini tattici nucleari.
6: E allora sorri, scusa, lo sento. Conosco mille lingue ma non la tua.
5: Giovanotti

0: State, Merkin Cremont, Serena Brancale, The Colors su Radio Padova, Partenope alle 7.46. Buona mattinata a tutti e adesso ritorniamo all'estate del 1994, quando abbiamo imparato a quell'epoca a conoscere il talento di Samuele Bersani. A Radio Padova con questa canzone si intitola Freak.
1: Ciao.

Speriamo. Neffa Radio Padova con Cambierà, sono le 7.53. Veneto, terra d'agricoltura, una grande vocazione agricola da sempre. Parliamo di quello che è successo negli ultimi tre anni, perché quasi 7 aziende agricole italiane su 10 hanno subito almeno un danno significativo a causa di eventi naturali estremi. È stato analizzato l'andamento ma anche la vulnerabilità di oltre 3.800 imprese. Il bollettino mostra come le campagne siano strette in una morsa a doppia tenaglia. I fenomeni che hanno colpito con maggiore durezza gli agricoltori sono stati, da un lato, le precipitazioni violente accompagnate da grandine, dall'altro le ondate di caldo estremo. Entrambi questi fronti meteo hanno provocato danni a poco più del 40% delle imprese, assumendo connotati di gravità ingente in un caso su 4, e non è poco. Lo scenario è ulteriormente aggravato anche dalle alluvioni e dalle esondazioni che hanno travolto il 17% delle realtà aziendali, seguite dalle gelate e dalle brine tardive che hanno compromesso più del 15% delle coltivazioni. Non mancano poi anche le ferite inferte da trombe d'aria e da uragani, che hanno interessato il 10% del campione, e i dissesti del terreno come frane e smottamenti registrati nell'8% dei casi, con un impatto economico veramente pesante. Quindi l'agricoltura di oggi, che occupa, come dicevamo, circa il 40% della superficie nazionale, motivo per cui rappresenta un indotto fondamentale per l'economia del nostro paese, considerato il ruolo strategico che l'agricoltura svolge nella tutela del territorio. Cosa vuol dire? Vuol dire che proteggere il settore significa anche contribuire alla sicurezza dell'intero paese, e questo non dovrebbe essere mai dimenticato. Insomma, un quadro devo dire molto preoccupante, e quindi bisogna sicuramente cambiare visione da qui ai prossimi anni rispetto proprio alla tenuta del comparto agricolo in Veneto e in tutta Italia. E a proposito, un saluto agli amici agricoltori che ci stanno ascoltando, perché sono attività che non si fermano mai, qualsiasi stagione, con qualsiasi condizioni meteo e a qualsiasi ora del giorno. Noi ci siamo con la nostra musica, ascoltiamo anche Ultimo a Radio Padova, Neve al Sole.

Padova suona le canzoni che ami. E le canzoni che amerai.

0: Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.

0: Radio Padova News.
1: È di almeno 8 morti e una trentina di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev. Sale anche la tensione istituzionale attorno a Zelensky, con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano della sua amministrazione. Si allarga ancora l'inquietante escalation verbale tra Stati Uniti e Iran. Trump parla di guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz. I vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare. Secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa, nel mirino, in particolare quelle in Bulgaria già utilizzate dall'aviazione americana per attacchi all'Iran. Nuova forte scossa di magnitudo 5.9 in Indonesia e di nuovo nei pressi di quella devastante dello scorso fine settimana di intensità 7.7. Oltre 70 i morti accertati nella prima scossa, ma sono molti ancora dispersi. Tennis, splendida vittoria in rimonta per Flavio Cobolli agli ottavi dell'ATP 1000 di Cincinnati, superato in rimonta in 3 set l'astro nascente Hodar. Sentiamo le parole del tennista romano.
2: Un giocatore incredibile, quindi sono veramente orgoglioso della partita e di come l'ho affrontata. È un giocatore anche molto forte di testa e credo di darmi qualche mezzo ogni tanto, ed è giusto così, credo di aver vinto una grande partita.
1: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
3: Per rimanere sempre aggiornato vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 8 e 3 minuti.
5: Buongiorno amici.
6: E buongiorno amiche, benvenuti da Luca Lazzari, oggi insieme fino alle 10 con la nostra musica. Siamo pronti a continuare subito con Cesare Cremonini e Giovanotti insieme, questa che si intitola Mondo.

0: fare.
1: Mondo, Cesare Cremolini e Giovanotti su Radio Padova, alle 8 e 7 minuti. Buona giornata. Tra poco, come ogni mattina a quest'ora, tornerà anche Venusia con l'oroscopo di oggi. E per adesso ci sono anche i Negramaro e questa è Nuvole e Lenzuola.

Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2026. Ariete, la luna positiva vi sarà d'aiuto nell'affrontare eventuali dispute familiari con maggiore efficacia, ma ricordate sempre che dovete mostrarvi volenterosi e un po' più condiscendenti. Bene il lavoro, il voto è 7+. Toro, l'aspetto benevolo di Marte vi offre tanta energia, attenti però a non sprecarla inseguendo vani per ora sogni di gloria. L'amore è passionale, il voto è 8. Meno. Gemelli, con Mercurio sempre in ottimo aspetto, non dovete temere passi falsi nel trattare i vostri affari. Qualche piccolo fraintendimento per la luna in opposizione potrebbe oggi disturbare la quiete familiare. Voto 8 meno. Cancro, Marte è sempre nel segno per rendervi determinati nel perseguire le vostre idee. Tuttavia, solo nell'ambiente lavorativo non avrete difficoltà di imporvi. In amore invece, Venere dissonante potrebbe causare discussioni. A voi il compito di fare in modo che non siano sterili. E voto 7. Leone, l'ottimo aspetto che la luna formerà oggi con Mercurio, Sole e Giove nel segno favorirà la resa in ambito lavorativo e nel contempo vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli tra le braccia amate. Il voto quindi non può che essere 8. Vergine, siete ben voluti da Marte, quindi non vi manca l'energia necessaria per affrontare gli impegni odierni nonostante i dispetti della luna in quadratura. Datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, una bella e vigorosa luna saprà sostenervi nei progetti lavorativi e non solo quelli odierni. In amore fate in modo che a prevalere sia il romanticismo. Voto 7+. Scorpione, la ripresa dell'attività dopo le vacanze continua a procurarvi qualche insoddisfazione, ma cercate di non portare a casa il vostro eventuale disagio nella certezza che presto ci saranno miglioramenti. Voto 8 meno meno. Sagittario, il vostro ottimismo sarà supportato oggi dalla luna nel segno affinché l'appagamento che vi procurano gli affari possa essere

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano code per incidente tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Trieste. Al momento non si registrano altri disagi lungo le strade di nostra competenza. Prestare però attenzione sul passante di Mestre, è segnalato un veicolo in panne tra Martellago Scorsè e Spinea in direzione Padova. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

LDA H7 a Radio Padova, abbiamo ascoltato Santa alle 8:31 e adesso un allarme che arriva da Milano, ma che un po' alla volta si sta diffondendo in tutta Italia, perché c'è un allarme appunto per il consumo di farmaci contro il diabete usati anche per dimagrire, con un più 20%. L'uso estetico ha più effetti indesiderati che pregi, dicono gli scienziati, i medici, gli esperti del settore, quindi bisogna stare veramente molto molto attenti. Praticamente il semiglutide contro il diabete è efficace anche contro l'obesità, costa tanto, tra 200 e 600 euro al mese, e molte persone sono disposte a spendere tutti questi soldi proprio per dimagrire velocemente, ma ci sono anche delle controindicazioni dal punto di vista medico, quindi bisogna veramente stare molto attenti. Adesso bisogna capire se il Ministero della Sanità interverrà da questo punto di vista. Ancora una volta, buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, Ritmo Italiano, musica nuova adesso con Madame, e questa è Mamma Non Mamma.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire "Ehi Google, ascoltiamo Radio Padova", oppure "Ehi Google, suona Radio Padova".
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Radio Padova Meteo.
8: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
9: Si accende l'instabilità nelle prossime ore sulle nostre regioni nord-orientali, sul Triveneto. A partire dal pomeriggio scatteranno dei temporali con fenomeni localmente anche di forte intensità tra Veneto e Friuli Venezia Giulia. Non escludiamo possibili grandinate e colpi di vento. Nel corso di venerdì saremo sempre investiti da quest'aria più fresca in quota oceanica che attiverà dei temporali a macchia di leopardo in giornata, uniti anche un abbassamento delle temperature. La giornata di venerdì sarà decisamente più fresca rispetto alle ultime giornate bollenti. Rimanete aggiornati scaricando l'app di Trevi Meteo.
10: Su Radio Padova, la disco italiana.
11: Da questo momento
10: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.
12: Hai le mie stesse particelle di

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila il form su

0: Kipi Yayo, J-Ax, Radio Padova, alle 8.54. Buona mattinata, tra poco come ogni ora rigorosamente in diretta avremo le ultime notizie. E adesso un classico di Raff, canzone bellissima. Si intitola Come una favola.
1: Sei tu l'unica per me, non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Radio Padova News.
1: Tensione ancora ai massimi tra Stati Uniti e Iran. Trump annuncia un'altra guerra economica e isolamento senza precedenti contro Teheran, ribadendo le rivendicazioni territoriali sullo stretto di Hormuz, mentre i vertici iraniani si preparano ad un possibile nuovo confronto militare e, secondo il Financial Times, potrebbe prendere di mira anche basi NATO in Europa. Continua intanto la carneficina a Gaza, sarebbero almeno 10 i morti per l'ennesimo attacco israeliano che ha colpito anche una stazione di polizia. Non ci fidiamo delle promesse di disarmo di Hamas, ribadisce Tel Aviv. Sale a 12 morti e decine di feriti il bilancio del pesante attacco russo che nella notte ha colpito Kiev, danneggiati edifici residenziali e un ospedale pediatrico, mentre alcune persone sarebbero rimaste intrappolate in un rifugio. E cresce anche la tensione politica, torna Zelensky con un'inchiesta anticorruzione che coinvolge esponenti di primo piano dell'amministrazione presidenziale. 6 donne uccise da Ferragosto ad oggi, il bilancio della nuova drammatica ondata di femminicidi in Italia. Ieri l'ultimo caso di aggressione nell'imperiese, ma fortunatamente la donna ferita alla mano da un proiettile esploso dall'ex compagno è riuscita a nascondersi in un bosco e a salvarsi. L'uomo è stato fermato poco dopo dai carabinieri. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:02.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Stai ascoltando.
6: Radio Padova.

0: Buone stelle a tutti da Venusia, eccomi pronta a raccontarvi l'oroscopo di oggi giovedì 20 agosto 2026. Ariete, la luna positiva vi sarà d'aiuto nell'affrontare eventuali dispute familiari con maggiore efficacia, ma ricordate sempre che dovete mostrarvi volenterosi e un po' più condiscendenti. Bene il lavoro, il voto è 7+. Toro, l'aspetto benevolo di Marte vi offre tanta energia, attenti però a non sprecarla inseguendo vani per ora sogni di gloria. L'amore è passionale, il voto è 8. Meno. Gemelli, con Mercurio sempre in ottimo aspetto, non dovete temere passi falsi nel trattare i vostri affari. Qualche piccolo fraintendimento per la luna in opposizione potrebbe oggi disturbare la quiete familiare. Voto 8 meno. Cancro, Marte è sempre nel segno per rendervi determinati nel perseguire le vostre idee. Tuttavia, solo nell'ambiente lavorativo non avrete difficoltà ad imporvi. In amore invece, Venere dissonante potrebbe causare discussioni. A voi il compito di fare in modo che non siano sterili. E voto 7. Leone, l'ottimo aspetto che la luna formerà oggi con Mercurio, Sole e Giove nel segno favorirà la resa in ambito lavorativo e nel contempo vi sarà d'aiuto per vivere momenti piacevoli tra le braccia amate. Il voto quindi non può che essere 8. Vergine, siete ben voluti da Marte, quindi non vi manca l'energia necessaria per affrontare gli impegni odierni nonostante i dispetti della luna in quadratura. Datevi da fare e voto 8 meno. Bilancia, una bella e vigorosa luna saprà sostenervi nei progetti lavorativi e non solo quelli odierni. In amore fate in modo che a prevalere sia il romanticismo. Voto 7+. Scorpione, la ripresa dell'attività dopo le vacanze continua a procurarvi qualche insoddisfazione, ma cercate di non portare a casa il vostro eventuale disagio nella certezza che presto ci saranno miglioramenti. Voto 8 meno meno. Sagittario, il vostro ottimismo sarà supportato oggi dalla luna nel segno affinché l'appagamento che vi procurano gli affari possa essere di beneficio anche per coloro che vi sono più vicini. Voto 8. Capricorno, bene il lavoro, sembra che alcune stelle non vi vogliano sereni in amore. Siate più pazienti e disponibili e voto 7 meno. Acquario, noie lavorative saranno possibili anche oggi, ma andranno bene i sentimenti grazie alla benevolenza di Luna e Venere. Voto 7. Pesci, il vostro sarà un buon giovedì, ricco di possibilità che starà a voi realizzare, perciò non fatevi distrarre dalla luna dissonante con il voto 8 meno. E anche per oggi è tutto, buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

0: Salta, salta Margherita Vicario, onde a Radio Padova 9:18. Buona mattinata, tra poco aggiorniamo la situazione del traffico a nord-est.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque. In auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. È stato risolto da pochi minuti il precedente incidente avvenuto sulla A4 Venezia-Trieste tra Porto Gruaro e Latisana in direzione Venezia. Tutte le corsie sono ora percorribili ed il traffico in questo tratto è tornato regolare. Non sono segnalati altri disagi al momento sugli altri percorsi del Nord-Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Per il momento è tutto, al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Tananaia Radio Padova, sesso occasionale alle 9.36. Buona mattinata a tutti, benvenuti con la nostra musica. Un saluto a tutti voi che ci state mandando messaggi al 328 319 8000. In tanti ancora in ferie, in relax, altri invece che ci stanno ascoltando dal posto di lavoro. Allora salutiamo anche Giuliano e Franco che sono impegnatissimi a quest'ora del mattino. Dicono alle 10 ci fermiamo un attimo, facciamo una piccola pausa perché abbiamo cominciato alle 6 di questa mattina. Radio Padova, ritmo italiano, adesso anche con un classico di Tullio De Piscopo. Questa è Stop Bayonne.

0: Padova suona le canzoni che ami. E il battito animale, notte come non ce n'è. E le canzoni che amerai.
1: Con un canto d'amore che mi dedicherà. Basta il tempo di un fiore, ma con questo dolore. Raggio Padova.
2: Chase every friend. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
5: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
5: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Almeno stavolta, Nek, su Radio Padova, ed è così che abbiamo concluso l'appuntamento con le bellissime. Io vi saluto qui, vi auguro una buona mattinata. Tra poco, fino alle 13, sarete in compagnia di Cristina Dori. Adesso anche Baby K a Radio Padova, questa è Tuca Macarena.

0: Solo Casa rinnova la mostra dei mobili e questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara Vicenza.
2: Strimmo, informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
3: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 9 e 58 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: A Costiera Amalfitana non te la può portare a Milano. Ha ragione Nino D'Angelo. Cosa fai che qua al nord abbiamo già i nostri problemi, abbiamo le alghe e i fiumi che sono, si sono abbassati completamente, che però stanno restituendo dei siti archeologici pazzeschi. Per cui diciamo, cerchiamo di essere ottimisti, almeno quello riusciamo a vederlo. Buongiorno a tutti, comincia la mia fascia insieme a voi, saremo insieme fino alle 13. Voglio salutare Leonardo Feltrini e Giulia Pegorini che da Radio Company sono venuti a trovarmi. Ciao ragazzi, se volete mandare un saluto al vostro pubblico che per sbaglio si trovi qua, perché uno non si aspetta di vedere, di sentire voi due, ovviamente. Come
1: ma
0: va?
1: Non ce l'aspettiamo neanche noi.
2: Ma neanche noi, buongiorno a tutti, ecco.
1: buongiorno Radio Padova.
0: Diciamo che inizialmente hanno detto siamo venuti a trovarti Cri, ma in realtà...
1: In realtà ci servivi.
2: Dovevamo cambiare dei soldi.
1: Abbi il coraggio. Dovevamo cambiare soldi.
0: Ecco, sono arrivati con un pezzo da 20, volevano due da 10. Va bene, non importa. Salutate la mamma.
1: Ciao mamma.
0: Ecco, grazie. Ciao ragazzi. Mentre inizia il bello delle tre canzoni in fila qui a Radio Padova. Le cose che danno soddisfazione in una giornata.
3: Tre canzoni in fila.

Lo è Annata Tangelo, ok, 10-11 minuti. Allora, che posso dirvi? Bentrovate, bentrovati in questa nostra fetta di mattinata su Radio Padova Ritmo Italiano. Io sono Cristina Dori, voi dovunque siate avete l'opportunità anche ora di farci sapere che cosa state facendo, di bello, di divertente o di noioso, insomma, voglio dire, non tutte le giornate possono avere i fiocchi colorati, ci sono delle giornate che hanno dei colori neutri. Detto questo, chiedo scusa, sappiate che questa è la giornata mondiale della zanzara, non nel senso di proteggiamo la zanzara. Può essere che magari vi stiate chiedendo perché ci sia una giornata mondiale della zanzara. A dire la verità, è la prima cosa che mi sono chiesta io quando ho scoperto questa curiosità, questa notizia, quando tutti quanti detestiamo questo insetto che ci pizzica, ci morde durante l'estate, in più è responsabile della trasmissione della malaria. Infatti questo è quello che riguarda questo giorno, per sensibilizzare la gente sul tema in modo che più persone siano al sicuro e protette. È anche importante riconoscere che tutti gli animali e le creature svolgono un ruolo importante nel cerchio della vita, siano essi innocui o meno. Io alla zanzara, per esempio, aggiungerei, che ne so, le cimici, per dire, però è stata creata appunto per onorare la scoperta del legame tra uomo, malaria e zanzara. Quindi questa è una cosa che è stata scoperta da Sir Ronald Ross nel 1897. Insomma, ricordiamoci delle zanzare, a dire la verità fanno di tutto perché non ci dimentichiamo di loro, soprattutto in un'estate così calda e umida come questa. Penso che anche dalle vostre parti non sappiate più o meno come salvarvi. Detto questo, la buona musica di Radio Padova, un ritmo italiano che ci piace, firmato Napoleone Cucumari.

0: Lucio Dalla, disperato erotico stomp. Pensare che questa canzone l'anno prossimo compirà 50 anni, 1977. Siete su Radio Padova, Ritmo Italiano, 13:28 minuti, e c'è anche Noemi, I miei rimedi.
1: Io sono

Fiorella Mannoia era Mariposa su Radio Padova Ritmo Italiano. C'è da dire che scarseggiano le buone notizie per chi si appresta al rientro, mettersi in macchina verso la propria città a fine vacanza. La benzina supera quota 2 euro al litro sulla rete stradale e sulla rete autostradale invece il prezzo medio del self è ancora più alto. Ma è sempre stato così del resto, e quindi buon viaggio se dovete rientrare dopo un periodo di vacanza. La musica di Raff nei prossimi minuti è questa, che si intitola Salta più alto.

0: più.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami.
2: Chissà che sarà di noi, lo scopriremo solo vivendo.
1: E le canzoni che amerai.

0: mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
1: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
0: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
4: Giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

ti scordar mai di me, Giusy Ferreri, su Radio Padova Ritmo Italiano a 6 minuti dalle 14. Sentiamo anche Francesca Michelin, questa è Strega Comanda.

Ciao, sono Max Dupré. Ogni mattina dalle 6 alle 9 su Radio Padova con Buongiorno Amici vi aspetto per cominciare la giornata insieme. Con la musica italiana più bella, commentando le notizie dal Veneto e dal mondo, come si fa tra amici. Vi aspetto.

Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: Stai ascoltando Radio Padova.
2: Lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Cioffi era Carmela su Radio Padova Ritmo Italiano. Noi si viaggia con una discreta puntualità, 14:04. Buon pomeriggio a tutti da Maurizio Modica, insieme fino alle 16. Ora le tre canzoni in fila. La prima è di Samurai J, Flamenco Paranoia.
1: Tre canzoni in fila.

Roccheggiando, noi chiudiamo l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Il giorno dei giorni era Ligabue su Radio Padova, Ritmo Italiano. 14:13 con il nostro buon pomeriggio, anche Salda Vinci, poesia.

0: turismo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
1: Da Ottica le Lenti rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto sul nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati, parliamo della 4 Venezia-Trieste. In direzione Venezia si viaggia rilento a causa del traffico intenso tra l'innesto con la 28 e Cessalto. Segnaliamo inoltre un veicolo in panne tra Sanstino di Livenza e Cessalto. Restiamo sulla 4 Venezia-Trieste, sempre in direzione Venezia per traffico intenso. Code tra Duino e la barriera di Trieste-Lise. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Buon proseguimento!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova!

0: Senza di te.
1: Ciaffie e Noemi con farfalle nello stomaco. Siete su Radio Padova, 17:29 minuti. Ecco, una delle più belle di quest'estate, anche perché quando ci parli di ritmo, ho capito che ci avvolge, che ci fa pensare a paesi lontani, allora ci piace moltissimo. Ed è la bossa nostra, quella di Gaia, su Radio Padova.

0: sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque tu sia, viaggiando con Zingari o Re, il cielo d'Irlanda si muove con te. E le canzoni che amerai.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne universitarie e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
1: La disco italiana.
4: Da questo momento
1: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

sto scrivendo adesso prima che sia troppo tardi. E farà male il dubbio di non essere nessuno. Sarai qualcuno se resterai diverso dagli altri. Ma c'hai solo 20 anni.

0: su Radio Padova. Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
1: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compila

Flamenco Paranoia di Samurai J, praticamente la rivelazione dell'ultimo Sanremo. Va bene, siete su Radio Padova, benvenuti, grazie per essere con me, Franco Ghirardello, insieme fino alle ore 19, fino all'aperitivo. Adesso c'è Soul Mama, ci ascoltiamo Zucchero.

0: rinnova la mostra dei mobili. E questo significa
1: imperdibili occasioni.
0: Esatto! Su tanti mobili in esposizione, imperdibili sconti del 20, 30 e 50%.
1: Vieni in negozio e scegli il tuo prima che lo faccia qualcun altro.
0: Ti aspettiamo da Bissolo Casa a Gambellara, Vicenza.
2: Da Ottica Le Lenti, rottamiamo i tuoi vecchi occhiali. Ricevi subito 100 euro di sconto su un nuovo paio di occhiali da vista con lenti antiriflesso. Vieni nei negozi e su otticalelenti.com.

0: Radio Padova News.
1: È salito a 16 morti e una quarantina di feriti il bilancio del massiccio attacco russo nella notte su Kiev e sull'area della capitale ucraina con missili e droni. Centinaia di soccorritori ancora al lavoro, proclamata per domani una giornata di lutto. Forte condanna dall'Unione Europea, la Russia sta perdendo e reagisce con raid sui civili, afferma la presidente della Commissione von der Leyen. In Romania un drone abbattuto dai caccia di Bucarest, un altro precipitato in un villaggio vicino al confine ucraino. Sono fuori pericolo i 5 operai intossicati stamattina in un cantiere ad Ancona. Stavano lavorando in un intercapedine quando hanno accusato un malore dopo aver aperto un prodotto per la sverniciatura e inalato i vapori. Il nord Italia fa i conti col maltempo, in Liguria in poche ore caduti 40.000 fulmini, stazione ferroviaria di Ventimiglia in tilt, bloccate partenze e arrivi. A Firenze chiusi da stasera parchi, cimiteri e le ciclopiste fluviali, a Carrara chiusi stabilimenti balneari e parchi. Scattano domani a Taranto i Giochi del Mediterraneo, quasi 4.000 atleti in rappresentanza di 26 nazioni, appuntamento alle 20 per la cerimonia d'apertura alla presenza del capo dello Stato Mattarella. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 18 e un minuto. Radio Padova.
4: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
5: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Madame Marrakesh con Volevo Capire, siete su Radio Padova, sono le 18:06, ancora una buona serata da parte mia, Franco Ghirardello, ci stiamo raccontando anche delle vacanze, delle vostre vacanze, come sempre c'è a disposizione il nostro contatto che è il 328-319-8000, vi aspettiamo anche con i vostri vocali, adesso però c'è un tuffo da fare, mi tuffo nella notte, quella che ci canta, Tiro Mancini.

Ancora una volta la baciata di Sal Da Vinci era poesia alle 18 e 12 minuti. Ricordo tra poco un nuovo aggiornamento per quanto riguarda il traffico sulle nostre autostrade del Veneto. Prima c'è Ermal Meta, calma metafisica. Il cielo

se ti piace questa musica, Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben trovati. Al momento lungo i tratti di competenza il traffico risulta regolare. Autostrade Alto Adriatico prevede per domani venerdì 21 agosto sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico intenso con possibili rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert. Situazione da bollino nero per sabato 22 sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia per tutta la giornata traffico critico e possibili rallentamenti. Rallentamenti e code in entrata alla barriera di Trieste-Lisert e in entrambe le direzioni in prossimità degli svincoli verso le località balneari. Sulla 23 Palmanova-Tarvisio verso Palmanova alla mattina traffico intenso e possibili rallentamenti e code in corrispondenza del bivio per la A4. Sulla 28 Portogruaro-Conegliano verso Portogruaro al pomeriggio traffico sostenuto con possibili rallentamenti e code in uscita allo svincolo di Portogruaro. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando, dove potete trovare anche le previsioni sul traffico. Grazie per l'attenzione.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Su Radio Padova vi abbiamo fatto ascoltare anche Napoleone con Cucù Maria, ancora una volta protagonista era la bossa nova con la chitarra. Va bene, ben ritrovati su Radio Padova Ritmo Italiano, c'è Unici, la canzone di Neck.

0: Per questo, dal 1948, portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
1: Goppion Caffè. Bevilo buono.
2: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
3: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Dove nascono i sogni. Al via la campagna abbonamenti del Calcio Padova per la stagione 2026-2027. Vieni a sostenere i biancoscudati in questa nuova stagione in Serie B. Prezzi speciali per under 18, donne, universitari e over 65. Abbonati su padovacalcio.it o nei punti vendita Viva Ticket. Calcio Padova, la passione non si spiega, si vive.
5: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Ogni giorno su Radio Padova ci sono le bellissime, le più belle canzoni italiane da ascoltare senza alcuna interruzione.

Le bellissime di Radio Padova, le canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana. In chiusura c'era Laura Pausini, Come se non fosse stato mai amore. Magari amore non sembra mai stato, però non ce ne siamo neanche accorti. Succede spesso con gli amori estivi, ad esempio, anche se noi vi auguriamo di vivere felici e contenti se avete trovato qualcuna o qualcuno di interessante. Tranquilli, per quanto riguarda la musica ce la mette Radio Padova. Ma io vi devo salutare e vi do appuntamento domani alle 16. Continua adesso con Irama, la nostra programmazione c'è Cabana. Ciao!

0: Radio Padova News.
1: Giornata di lutto nazionale domani a Kiev per il devastante attacco russo sferrato nella notte sulla capitale ucraina con decine di missili e droni. Si aggrava il bilancio, 16 morti e una quarantina di feriti. Dopo Germania, Svizzera e Austria, anche la Finlandia prepara la ripresa dei trasferimenti di migranti verso l'Italia. E Stoccolma annuncia: la Svezia ha effettuato trasferimenti di migranti e intendiamo continuare a farlo. Temporali, grandinate e forti raffiche di vento. Il nord Italia fa i conti col maltempo, allerta arancione in Lombardia, gialle in altre 7 regioni. In Liguria registrati 40.000 fulmini in poche ore. Il risico bancario e il consiglio d'amministrazione di MPS ha approvato il piano sottoposto dall'amministratore delegato Lovaglio di promuovere 2 offerte di scambio separate su Banco BPM e Banca Generali. Entrambe le operazioni sono state approvate a maggioranza. Chiusura negativa per le borse europee, appesantite anche dai rincari del petrolio. Piazza Affari riesce a rimanere poco sopra la parità, in risalita lo spread che si porta a 82 punti, in rosso anche Wall Street. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 19 e 3 minuti.

0: la tua estate.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Alexa, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Alexa, suona Radio Padova.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
6: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
7: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
6: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
7: Più attenzione, più interazione, più risultati.
6: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.